0: boo.
1: Boo boo boo.
0: Boo boo. Boo boo. Boo boo.
2: Da.
3: Da do. Da do.
0: Pa su da boo.
3: Papo, whoo!